0: Sí.
1: Guau, guau.
2: María, pues, María.
1: ¿Cuánto que fano es?
2: Bueno,
1: ¿qué?
2: It's bringing back to people. I mean, I'm not talking about my
1: work.
2: I'm always not making a self-esteem, I'm a relationship.
1: Yeah.
2: Talk about working for me.
1: Yeah.
2: Because I identify, I need a partner, eh? I go come with me when I'm here. I go down and go in here. But what can I go pull here? Be a boy.
1: Yeah.
2: But she's a get down. I go no for I my grey my me a go get more high.
1: Yeah.
2: I think that's great. I for me a really telling and then put on que everybody should be look after it. Right. I
1: can go. A fonga fonga tau no fonga fonga o si fa mau be da to go repia go kame ha ha ka o ku mate ku smana ko pe ka ole ka e ko mana ti na ko nga ke na fa inga ta o lunga ko ko tuish eh ko ki te i la ta ha pe ku fe fe ko tuish e ta min ka ko ta mi ko de ka tuish ha ta ha ya si certo na vago me ano con a loto e mi ro ne alle tu si per scape ha un disco rock and roll ma ha
2: quando si atta che rap con si atta che foi caccano poi poi che che go fenga che a fuori nico e i musici che poi a pena io to tu pu
1: io
2: cara the rap go mai con go tom che tal ma cavo ne rap le lei co fanno oi
1: Ego fa'u e ni e tangata e ki e mahalo. Ka ke whanau mai koe.